palle prose le shada da ma canda da bosca le grette bosca da ma le grette.